vengo scherzar, vengo già nascere, vengo già crescere, a me d'intorno vengo scherzar, vieni, vieni, affrettati, bella sposina, già, già.

0: darvi un sermone. Vi domando un minuto d'attenzione. È vero o non è vero che saranno due mesi? Io l'ho offersi lavando una zitella nobile,
1: ricca
0: e bella.
1: È vero.
0: Promettendomi per giunta un bell'assegnamento e alla mia morte quanto possiedo.
1: È vero.
0: Minacciando in caso di rifiuto di sedervi e a torvi ogni speranza al mogliarmi seduto.
1: È vero.
0: Orbene, la sposa che m'offersi or son due mesi.

0: spiantata!
1: Rispettate una giovine povera, ma onorata e virtuosa!
0: Siete proprio deciso!
1: Irrevocabilmente!
0: Ora bene! Pensate a trovarvi un alloggio!
1: Così mi discacciate!
0: La vostra ostinazione d'ogni impegno mi scioglie! Fatevi provvedere, fi! Io prendo moglie!
1: Prender moglie?
0: Sì, signore!
1: Voi?
0: Quel messo, in carne!

0: Io Pasquale da Corneto, possidente qui presente in carne ed ossa, qui presente in carne ed ossa, d'annunziarvi l'alto onore, io Pasquale da Corneto, che mi vado ad almogliar, che mi vado ad almogliar.
1: Voi scherzate!
0: Scherzo, buongiorno!
1: Sì, sì, scherzate!
0: E non vedrete al nuovo giorno, sono il vino stagionato, ma ben molto conservato, e per forza e vigoria me ne sento da prestare. Voi fra tanto sì.

0: mano al testa, e persona grave onesta.
1: Oh, per tale!
0: Consultatelo!
1: È già bello e consultato!
0: Mi sconsiglia!
1: Anzi, al contrario, mi incoraggia!

0: La man d'Ernesto, io tremo.
1: Buone nuove, Norina! Il nostro stratagemma.
0: Me ne lavo le mani.
1: Come? E fu?
0: Leggete!
1: Mia Norina, vi scrivo con la morte del cuore. Lo farem vivo. Don Pasquale, aggirato da quel furfante, da quella faccia doppia del dottore, grazie, sposa una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda, infine. Amor mi impone di rinunziare a voi, lascerò oggi stessa e quanto prima l'Europa. Addio, siate felice, questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Delle solide pazzie!
0: Morsa gli parte!
1: Non partirà, ma certo! In quattro salti son da lui, della nostra trama lo metto.

0: ansia alle sue voglie. Don Pasquale ha deciso prender moglie.
1: Già me lo diceste.
0: Orben, io suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto.

0: una sorella, vi fa passar per quella, egli non vi conosce. Vi presento, pria che altri mi prevenga. Vi vede, resta cotto.
1: Va benissimo.
0: Caldo, caldo vi sposa. Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro. Le resta poi. Tocca pensare a voi. Lo fate disperar. Il vecchio impazza, l'abbiamo discrezionato.

loquen del nostro imbroglio Don Pasquale Corbellar. Solo tende il nostro imbroglio Don Pasquale a Corbellar. Voi sapete se del resto sono amico belli voglio. Lo sapete, solo tende il nostro imbroglio Don

Quando avrete interrotto il dottor Malatesta? E chi è con lui? Ricordatevi bene, nessuno ha più da entrare. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette alcun vien.

0: donna mia, te paura, e Don Pasquale, padrone e amico mio, il re dei galantuomini. Rispondete al saluto.
1: Grazie, sire moi.
2: Che pie, che bella mano.

0: ma quel velo non osaria son certo a sembiante scoperto parlare un uom prima l'interrogate vedete se nei gusti vi incontrate poscia vedrem
1: capisco andiamo coraggio posto che ho l'avvantaggio anzi il signor Fratesta no il dottor Malatello cioè voleva dire
0: Fratesta

0: Voleva dire che alla sera la signora avrà la compagnia.
1: Niente affatto. Al convento si stava sempre soli.
0: Qualche volta al teatro.
1: Non so che cosa sia, ne so per bravo.
0: Sentimenti che io lodo, ma il tempo, puoi passarlo in qualche modo.

0: misericordia!
1: Oh, dite!
0: Una colpa! In mezzo al cuore, per carità, dottore! Ditele! Ditele, se mi vuole! Mi mancano le parole! Sono a ghiaccio! Sal morto!
1: Via, coraggio! Mi sembra ben disposto!

0: consente, è vostra.
1: Ma tu,
2: io,
1: beato me.
3: Ne avvedrai fra poco.
1: Col presto per notaro,
0: per tutto.

eccetera. Sofronia va la testa. Domicile, et eccetera, con tutto quel che resta. E l'altra parte, eccetera. Pasquale, la corneta, eccetera, eccetera. Poi titoli, se non dico sueto. Eccetera. Eccetera.

mai prefato che ci dirà di quanto è il possiede immobili ed immobili dona tra gli vie cene alla suddetta che ci dirà sua moglie violentissima fin d'ora la metà sta scritta e intende l'ordina che sia riconosciuta oltre a questa casa fuori padrona ampia, assoluta, che sia da tutti i singoli di casa riverita, vita, vita ed obbedita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita, vita

0: basta, zitto! Maria, ci vuol precipitare, sembra di sognare.
1: La sposa è quella.
0: Ma questo non può stare.
1: Figliuolo, non mi far scene, figliuolo, non mi far scene. È tutto per tuo bene, è tutto per tuo bene. Se vuoi Norina perdere, non hai che seguitar.
0: Soprano, soprano,
1: non mi far scene, figliuolo, non mi far scene.

0: paga.
1: Bella,
0: a dirla qui fra noi, non pago mica.
1: No?
0: No, sono non son padrone.

Tradito, so tradito, so tradito, mi ha fecciato, mi ha fecciato. Mille furie, mille furie, mille furie, mille furie di tenetto. Questo infernatici pato non lo voglio sopportare.

casa è mal disposta. Sì. Son anche caglia i mobili. Sì. Un pranzo per 50. Sì. Un salto gioielliere, la casa e il pranzo. Sì, sì, sì. Sì. Ah. Sì. Sono gradito, sono gradito, beffeggiato, beffeggiato. Allora, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori, mille fuori.

rivederci presto all'ospedale. Che cosa vorrà dir questa gran gala? Uscir sola quest'ora nel primo dì di nozze, debbo opporvi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci.

Don Pascual. Ay, per romperti la testa, ay, per romperti la testa.

qualche nota di cuffie e di merletti che la signora qui lasciò per caso. Adorata Sofron, ehi, ehi, che affare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda a settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi daran ricetto sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele. Addio. Questo è troppo. Costei mi vuol morto arrabbiato. Ah, non ne posso più. Perdo la testa. Ci chiami malatesta? Correte dal dottore, ditegli che sto mal, che venga tosto.

0: coi tesi. Sto bene, pure in giardino scendo fuor la mia parte.
1: Mentre io fo quella mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
0: Non temere.
1: Appena venir ci senti.
0: Su il mantello e via.
1: Ottimamente.
0: Arrivederci.

Questa repentina chiamata mi prova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come fa?

0: Discernerne? No, certo.
1: Che sia colpevole, sono ancora incerto.
0: Io son così sicuro del delitto che m'ho fatto chiamare espressamente. Qual testimonio della mia

cheti, cheti, lampinette nel giardino disceniamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, a mia gente imprigionata, senza perdere il momento quando già la cosa sta. E la coppia sciagurata, a mio cenno imprigionata, senza perdere un momento conduciando al podestà, senza perdere un momento conduciando al podestà, senza perdere un momento conduciando al podestà. Io direi sentivo un po', noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco, nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo, e da tempo ci mostriamo. E ci avvenire

facciam dei due prometter che la cosa restia. Ci facciam dei due prometter che la cosa restia. Ci facciam dei due prometter che la cosa restia. E si fatto scioglimento, poca pena al tradimento.

Mundo, la idas contar. Ven ese giovino recine cara, le sorrisitere, li sospiri e lacrime. Ven ese giovino, sorrisitere, li sospiri e lacrime. Or voglio prendere la mia rivincita, or voglio prendere la mia rivincita. Se nella trappola voglio arrestar, sì, sì, nella trappola voglio arrestar. La mia vendetta già t'ha raggiunto, tutte in un punto, la idas contar. Tutte in un punto, la idas contar. Tutte in un punto, la idas contar. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, è chiusa in gabbia, non può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa che fabbrica che seminaria. Non va di semplice, non va di semplice, che nella trappola da se medesimo, se nella trappola da se medesimo, non va di semplice, che nella trappola da se medesimo, si va a gettar. In man c'è rabbia, in mano freme, se chiuso in gabbia non può scappare.

0: que estaba aquí con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non vedo alcuno.
2: E faccia tosta.
0: E mentir sfacciato.

0: a quest'ora in giardin. Che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna indegna, fuori di casa mia, occhio.
1: Signor marito, so che tol le prendete.
0: Uscite, e presto. Mille pompe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
1: Che bello adesso viene.
2: Stupor, misto di sdegno.
3: Attenta ben. Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. E vorrei risparmiarvi uno sfregio.
1: Come uno sfregio?
2: Benissimo.
3: Domani in questa casa entra la nuova sposa.
1: Un'altra donna?

0: Giusto! Don Pasquale, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero, se no costei non va.
1: Non mi pare vero.
0: Vedi di casa qualcuno, Ernesto!

0: danno a segno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, che fia vero.
0: Non si torna né più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo.
3: Dio consento. Corri a prender Norina, regala.